volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi.

sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire.